0: En Pinturería Bolívar de Guillermo Sinot encontrarás todo tipo de pinturas para tu casa o tu auto y de las mejores marcas como
1: Ligantex, Andina, Ferrovet, Riopin Sintético.
2: Te dirá, no pasa nada, la vida se...
3: Aquí finaliza nuestro espacio publicitario.
4: Rosita la contadina, ragaza, velocha, heladina, con Mauricio Incuchina, per parlare de la estrofanera. Una noche oscura e bruta, al foco lare sedete, al instante li domandó, mentre faciva i lavori, tu pensé, al de don, Mauricio, te dice di no. Un'altra notte che pioveva al calore del focolare, si lamentò per un dolore che una spalla aveva. Alessandro, non sai applicare la ventosa. Ora si alzò le maniche, la vestaglia pulita chiara, anche fui le curasse. E Alessandro dice, di no. Che sciocco! A Nino nella campigna le sottoveste gli mostrava, Nino vergognoso guardava dalla parte degli animali. Che scemo sin guardare ragazze, le disse e si gonfiò. Per ora gli avvicinò le sue labbra fresche e rosse e Nino abbassando gli occhi, né sì né no. E quando se ne andava, dice, nascondendo il volto, che a Silvia non raccontara, poi che Silvio riderebbe, lei che lo capiva bene, con malizia si girò, lusinghiera gli domandò, raccogliendo il grembiule, ulle, il bacio, ti fece male? E Nino dice, di no, dai Nino!
5: Sentí la radio.
6: En 101.5.
5: Sentí la primavera.
6: Radio Federal, tu radio.
7: 7:03, fui.
8: ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy!